Mercurio fa corpo che con detti melati persuadi, ammollisci, or corri or vola dietro alla fuggitiva e rendendola priva

0: cruè e far del Dio per dar ristoro all'amoroso affanno. Seguire il mio consiglio, usar l'inganno.
1: E come?